0: Sotti e Donato l'anno prossimo, come vi sentirete?
1: Ora ogni anno parliamo qualche pezzo,
2: yo, check it. This shit is my birthright, you heard right. I'm Paolo Mac.